Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scena.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Sicume uento che fa giganta i violini potra buia cu musco di erosole.
1: Calamelle, fiadunette cicullata.
0: Ogni tanto un ti capisco.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda.

feroce della mia vita, le braccia di un altro mi lagherà ferito.

Corsica Radio, la radio musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 9h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Felice di ritrovio d'indedada ramanta Corsica Radio, a nostra emissione di valorizzare di all'agricoltura in de noi e a même via doa direzione di baraggi. A un logo contra venile e se mandata a scontra un urtula, nu chi si installa du da voi pogo, se muoti in cumica petrelli. Salute mica.
3: Salute Vanina.
2: Allora amica, ti si installa du cu.
3: Perché qui sono terreni di famiglia e pa mantenere i naturali, i luoghi naturali, ho fatto la scelta di vamo l'orto.
2: C'è qualcosa che tu hai visto va più giovane in famiglia si va giù a posto che sei in taito d'arre?
3: Beh, prima mi misia facevano sempre l'orto perché penso sono antica ne ho nisciuta la guerra, quindi tutto il mondo faceva l'orto in Corsica e oggi d'orto non ce n'è tanto e parliamo un mondo di autonomia e ci voleva essere un po' in relazione anche a politica.
2: Allora, hai scelto di fare l'ortolano e può darsi che dopo hai da diversificare ad agricoltura o mica?
3: E qui si ho un luogo di spartire, pa muscia e fa campa a nostra cultura, o patrimonio culinare, ma di noi è un patrimonio, come si dice, un patrimonio di fare cose, la maniera di fare cose come la tele di Pampara in città e niente, cose così.
2: Ti piacerebbe di va a fare qui, di
3: va
2: all'animazione, ah, va già già,
3: abbiamo cominciato con la scuola di arte, un liceo agricolo. E abbiamo fatto prima te, non pa nita l'arbore, pa prepara in città, ma di free radio.
2: Allora, hai fatto parecchia fare, in cui sei tu sei giovane, hai un percorso appena atipico, si può dire così. Hai fatto parecchi mestieri e sei buttato non ti aiuto d'arre.
3: E ho sortito la scuola di un liceo agricolo, giusto appunto. Ho ripreso un ristorante e dopo ho fatto un mondo affari, può darsi troppo e un momento dato mi sono goduto, ma trovato un tatar e prima mia, dunque ho scelto di valore tu perché in un mondo agricolo c'è mondo per cadi, ce n'è abbastanza, dunque ho detto c'è di altro a fare che la lì i porchi i capri che vacchi e dunque ho fatto l'orto.
2: E beh ragazzi, ogni volta che si va a scontrare un agricoltore spesso dicono che ortolani non ce n'è mica abbastanza
3: di uno asciugante da Corsica sì, ma dopo in un piano c'è un mondo di esplotazione.
2: Allora, mondo di esplotazione come tu dici, ma certe esplotazioni maggiore e senza offende animo, esplotazione di radio senza troppo primura che quella di nutrisce di sicura. E tu hai fatto questa scelta di installarti in bio.
3: In bio, allora è perché io consumo di bio, pro a di consumo bio, quando vengo i legumi che giungono di Marocco o di Spagna, non li compro mica. Primo, compro i legumi che vengono da Francia, enfin primo, in secondo, primo cerco di comprare qui, ma è difficile. Per me di va giusto appunto un po' di legumi annanzi, l'estate, o enfin, annanzi alla stagione, è importante di no. Da mangiare niente, enfin, si può dire da mangiare, enfin, voglio dire, non ha mica la
2: prétentione
3: di dire che je vais donner à manger aux gens, ma au moins qu'on puisse proposer des produits primeurs.
2: Allora, ciò che voglio dire, un orto d'estate come quando tu hai principiato, un orto d'inverno e tra i due stagioni di Vadim e di Brano, secondo su me di aghe.
3: Secondo su me di aghe, secondo su me di prodotti trasformati. come a salsa o ratatouille, come si dice ratatouille?
2: Bon, un accompagnamento di legumi che soffriti. Allora, qui l'abbiamo anche letta, dunque, hai udo orto, ma hai di nodo a te lo di trasformazione.
3: E come a te lo di trasformazione, e bon, tutto oggi è tutto un po' un ballo perché siamo in stagione.
2: Ma chi propone già la salsa di pomata?
3: La salsa di pomata, confitture di pomata verde. A ratatouille,
2: a
3: ratatouille, e per un momento basterà.
2: E quali sono i due brugnetti?
3: I miei brugnetti
2: sono... Ti vuole fare parecchie altre conserve?
3: Parecchie altre conserve, io e mia amica Mondi, aveva un po' di potaggio anche, anche a zucca.
2: Mm-hmm.
3: Aveva provato di fare per i bambini, perché è importante di noi, e dopo aveva un po' d'erba
2: aromatica
3: di

0: Semu dinku mika petre li alam ju imbaraji nanta ezodar e kontre fenil e mika ki sestala du kume urtula no bio.
1: Tuta la nad an kuse no zemu in bio avem a roba in del urtu.
2: Ah beh, sigur, eh? Si può e di tutto, eh? Qui a oa nimu pianta i pomi e na diameta 100 kg pa verze di piani, eh? Mm-hmm. Ma a una parte, perché abbiamo il tempo che si accomoda in noi.
1: Sì, poi va, seconda stagione, è sempre l'urto, infatti.
2: Sì, in corso si può agire tutto.
1: Spesso un sisante ghiaiante fa l'urto di stagione, e par l'altra stagione, o a dimo l'inverno o erano, c'è un po' di mica troppo.
2: Ma in i paesi va, ce ne sono certi vecchi, come tu dici, non scanni una sciuta a guerra, fa ce ne sempre l'urto. Eh.
1: Allora, qui è dare di tuoi, sai che erano buone, par poule pone.
2: E qui solo che sono fatti quasi apposta.
1: Non c'è mica problema d'acqua.
2: C'è mica problema d'acqua, e ci sono i problemi d'acqua, perché noi abbiamo un foraggio e il problema che c'è è che le residenze secondarie hanno fatto ognuno più alto, hanno fatto ognuno il foraggio. E dunque, qui sa di noi, c'è un momento dato che la politica viene in conto per limitare. Pas dit d'une dite aiguille, pas l'istate, mais on fait mica forage. Et s'ils ne peuvent pas avoir d'eau, et bien ils construisent pas comme ça, au moins c'est mieux.
1: Parce que donc, vous avez l'agriculteur qui sort déjà d'un bestiaire.
2: Eh, bien sûr. Bien sûr, parce que lui, on avait mica l'acqua pas l'agriculteur. C'est à Kirnolia, et ils ne voulaient m'appuyer l'acqua pas. Da Kirnolia e mi ha pagato il prezzo di tutto il mondo. Eh.
1: Quando hai principiato di stato lungo da prontai do di reni, di budisce, di un so di nutrisce, di podassi, anche pur se tu sei in bio di gol, penso di un lai dentro nutri, di chi tutto di naturale, par pule, pone o do dios di stato una prontera che di stato lunga.
2: Stada longa no, dopo c'è il lavoro di preparazione come tutto, ma sicuro c'è un po' più di lavoro per preparare a terra, perché c'è di tadalarbe, c'è di laga un po' posa e dopo c'è di rivena passare in macchina e tutto, sì, un po' di lavoro.
1: Un uomo solo un po' mica va tutto, hai l'aiuto in famiglia, potessi di più tardi impiegare a qualche sia?
2: Qui ça non parce que quand nous voulons qualcosa si può va en cousole. Mais ouais, enfin, sicuro che pas nous vemo un età. Pas l'estate dopo varemo un età e mezzo e di più in più passeremo a due e eccetera eccetera eccetera. E sinon cerchiamo di impiegare niente, ma c'ho di trova a impiegare.
1: Quando è tua viva, ta do formazione agricola, non su di va altra fare, la mia lunga vita, sapevi chi dirà l'orto che tu voliva o
2: non sapevi? No, prima quando ero a scuola volevo essere un tecnician in idro. E dopo volevo in un paese da mia mamma a lavorare come messiavo, che facevo per cadio e che faceva di nuovo farina castagnina. E dopo ho preso il ristorante, ho lavorato da tanto a partita dell'agricoltura. Ma mi sempre più sempre più andato verso vegetale che l'animale.
1: Che l'animale. E qui sei stato obbligato di arrivare a una formazione, c'è stato qualcosa a fare attorno per poter installare in ortolano?
2: perché quando siamo giovani siamo giovani e non abbiamo mica venuto a scuola, dunque sono stato obbligato di andare al BPRA, al liceo agricolo di Sarté, ma si può di nuovo attraverso l'IUT mi pare, e si può a distanza e o se no un liceo agricolo di altri luoghi o in corso che c'è poco.
1: E qui quando tu hai passato un BPRA hai capito che dire a quel che tu voleva e di gol puva tu d'aver di nuovo BPRA ti dà la possibilità di essere aiutato a stagione.
2: Allora ho scelto di andare al BPRA sapevo di dire che volevo andare l'orto, ma ben sicuro dà la possibilità di avere l'aiuto di l'ODARC o di avere l'aiuto di l'Europa. Ma ci sono i papi a fare, mondi papi.
1: E penso che per avere la certificazione bio di noi, a giusto contro un parete oltre, gli agricoltori che hanno letto che di oltre un quaderno di garghe di era troppo pisio.
2: Penso che non abbiamo mica abbastanza recul per
1: esperienza, per sapere. No, per te è stato vaggio di bulletti stalla in bio.
2: Paraguay dopo, un esempio, ho domandato per fare la trasformazione, subito ci voleva fare altri papier e tutto, ma dopo è una maniera di campare, dunque io ho scelto di fare un bio e già sta un bio.
0: In data da oggi di Mica Petrelli, un nostro invitato ci parla di usurto, Mica si è installato da Boibogu come urtulano in Baragi. E a un gabbo di esploitazione l'ambiente.

0: A tu suggerita si chiama Longview. Siamo oggi dunque a Ramantu, in Baraci, contro Venile, di un nome di un luogo in cui Mica Petrelli ci accoglie oggi e ha scelto di installarsi come ortolano. Qual è la clientela, di piuttosto una clientela che viene di lui? Come tu hai principiato d'estate, potresti che tu hai avuto appena di turisti di nuovo, una clientela straniera, e di chi maniera passi a tua produzione, di piuttosto una vendita in diretto o ai rivendatori?
1: Ai rivendatori, primo, quest'anno, ma cerco di fare un luogo per accogliere gente, sempre in a pensiero di spartire. Dunque, quest'anno non ho mica fatto, ho fatto un po' di particolari, ma così hanno comandato dopo di portato io. E se no vendo, no, ma come vi clare,
0: così. I commerci bio.
1: E cerco di no di andare a le pizzerie nei paesi, perché sono importanti di fare i campi di no, o da aiutarli a propone.
0: E l'orto di Abarto di no, non so, a podassi, visto che tu hai un passato intanto che ristoratore, a ristoratore che binariano a mano e a scegliere i soligumi.
1: E, ben sicuro, ma a podassi che di no, l'orto si può trasformare di no.
0: I brugliati, dunque, per sviluppare a due spatagioni, infatti.
1: Yeah. Mi piace di vedere veste, non c'è di nuovo un luogo di veste.
0: E ti piace di noi di scuginare, di così di noi che tu proponi a do roba e beh, trasformata e da bulè la consuma tutta la nada.
1: Ben sicuro, ben sicuro. In più di volta la gente mi dice: ah, ma qui sono in adiava, e beh, chi in adiava fa così, eh. Così o meno tutta stare.
0: Dai qualche consiglio in più.
1: Come di tutta maniera qui c'è un mestiere di commerciante.
0: Pensi che c'è un lavoro educativo giusto appunto a fare a livello di ciò che si consuma a tal stagione e ciò che non si consuma di amica, perché giusto appunto come tu l'hai detto prima, giunge da lontano eccetera, che non serve a nulla.
1: Di non è mica da consumare perché non è mica stagione, non vuol dire nulla, perché anche io mi piace consumare i pomati d'inverno.
0: Ah.
1: Ma se no, sicuro, PM altri affari che sono di stagione, ma di volte si può mettere un congelatore o basilico, non si trova mica d'inverno né in orto né grande surface, donc et on met un congélateur et voilà.
0: Et ma comunque pensi che oggi a gente faccia a sfaranza tra un prodotto di stagione, un prodotto che è fatto in dei regole, un certo rispetto, un prodotto che è cresciuto in cui sole e l'acqua e mica di modo artificiale. A gente fa giù contro un quasfaranza oggi?
1: Quando se les arrange.
0: Yeah.
1: Ouais. Malheureusement.
0: On s'est mica convinto.
1: Non sono mica convinto.
0: Pare che da
1: poco. Non c'è un lavoro di formazione. C'è di ripia e non c'è valore. C'è di ripia e non c'è valore anche me.
0: E quando tu parli di ateli parent a inseta, giusto appunto, potresti dire pulari qui in cui scuole organizza giornate, stonde, da bulè, impara i zideli,
1: cerchiamo di mettere in ballo un atelo per fare bastire tutto. I vacci,
0: mm-hmm.
1: Eh? Cosa che tu puoi non catturare da
0: soprattutto in come zorella
1: a moscia e ho ribastili perché da me mamma si vacci i bastili qui sì. Una so come li chiamano ma ni sempre piaciuti i bastili. Dunque, ma vai un attimo per imparare niente di vai bastili, anche i blette, anche la zucca, anche la cioda.
0: Beh, voilà. E ci vuole dire qualcosa di tuo avvi posto? Allora, spiegaci appena di stadina ciò che tu avvi posto, melanzane, pomade, pivaroni, insalate.
1: I zucchetti. E cose, come le radie rouge.
0: I raditi, oui,
1: e oui. E quest'anno ho fatto che fa, perché non ho potuto fare che fa, ma io pensavo una collezione di pomate, di varietà di pomate.
0: Allora, giusto appunto, c'è la pomata gorsa.
1: E una pomata tamanta, ci vuole un chilo. E non c'è mica. Il y a moins de pépins.
0: Mm-hmm. Voilà. E dopo che c'è quelli che hanno te boie di la cœur de bœuf e ce n'è tant altre.
1: Ma è più buona la gorsa che la cœur de bœuf. E après, dopo lì, c'è tant altre. C'è a green zebra, a tiger green. Ma sono buone di noi. E anni. Ognuno ha
0: il suo
1: gusto. Certi sono più acidi, dopo certi sono più inzuccherati.
0: Mm-hmm. Ecco. E può darsi che certi, giusto appunto, sono o barfa a salsa, ed altri per mangiare insalata, ed altri per avere la ratatouille.
1: Beh, io li mangio tutti. E per la salsa, li mettiamo tutti.
0: Basta che le siano più mature.
1: Yeah.
0: A gufitura di pomade verde, di non parmi cave perdite, ma di golpe di un prodotto che ti è ricercato?
1: Mica ricercato, perché non si è tanto. Ma a me mi nana vaccia sempre. E si mandia anche a gare e un coraggio. Donc a Giudita di avà. Come a pastèque blanche, on a dû piantato et c'est quelqu'un ici qui m'a dit tout oh pas l'anno prochain pas l'anno qui vient faire les pastèques blanches hein. Ah ça par qui parce que terminal mi va chez un confiture de pastèque blanche l'a dû voir tout du golpe à ma va confiture ah.
0: Et du golpe c'est assez différent ce travail que nous avons
1: dans ben, si mandi amica
0: on s'est fait jeter une confiture
1: sur pastèque d'inguerne. Et on s'y mandait animé comme aussi.
0: C'est une rigère qui a parlé du patrimoine ou du tradition et brime. C'est une rigère qui a dit ancienne et variété partout.
1: Oui, oui. Et un exemple, il y a ma chose. Et il y a des choses pas faites et gourdes.
0: Mm-hmm.
1: On s'y mandait animé comme ici.
0: Non,
1: et on rapporte animé. Hein. Et juste pas fa un pas proie de trois galkissi et sa fa et dopo di va un atelo.
0: Et donc quoi di golpe où si va de nous si ca et si gaccia tout
1: si va chez di stati ciò di ciò d'un acqua è un bon momento ciò di pigliare è un bon momento e un sape fa. E per cui sul luogo qui si chiama, enfin, l'esplotazione si chiama ambio, in lingua corsa, in siena lingua si dice un sape fa, qualche si chiama l'ambio, tau sape fa, come o pintore che sa mette il suo colpo di pintore.
0: Bon, c'è stata una ricerca anche a livello di.
1: In un libro, io cerco in un libro di Jean-Claude Morat, di Casalione, che ha fatto un mondo di ricerche e ha sortito i libri.
0: Magnifici.
1: E interessanti.
0: E poi in più un più belli di.
1: E importantissimi, pa gurti.
0: Mm-hmm. E dunque l'idroegui Sabarola.
1: Sì.
0: Dunque, pareti brudieti, certi zoadia in obera di geradio, visto che tu hai principiato a tua attività di stadina a Scorzo, qui beh, a stadione che ha fatto, mi pare che la da essere anche più ricca, posto che tu hai abbonato di più varietà e poi sicuramente di più roba.
1: E chi vuole sapere? Chi vuole sapere di non pagare questo è un po'...
0: Eh beh, no, ma che c'è qualcosa che... Ai principiati, ci vuole ben principiare, ma voglio dire che c'è qualcosa che è riflesso, un vero prodietto.
1: A di tutta maniera, per fare un'esportazione, non si faccia mica come diceva, adiuvato, come adiuvato... in altri mestieri ciò di rivelete, ma veramente ciò di una religione maio
0: e cabinanzo infatti ben, disabene due tu da in due parti e veramente te sei udovilo per sapere in due tuoi aiuni e anche così bon, di sicuro i brugietti di sviluppo soprattutto per noi affacca a tempo di tu lavori, ma sai veramente che per esempio qui per la stagione c'è da essere tu che mulegno assai di più produzione in cui
1: c'è da essere di tutto, a di approva di va un po' di tutto e non mi piace mica di va a scuola fantasiana di a scuola a formazione dice ciò di va tale e tale prodotti perché si vendono e si vendono, ma c'è sempre un rapporto che a me che mi piace mica, un rapporto anche con i soldi di ma va a fare e ora smentiamo con altri prodotti allora. E ciò di va a un paio di altri prodotti che sono spariti, se non so come l'animale che sparisce e dopo non troviamo più.
0: Allora, giusto appunto, a chi pensi quando tu dici safari qui? Chi, giusto appunto, mentre il formaggione si impara, cioè fa quoi? Perché qua di è in domanda. E chi tu pensi a ciò che si va a dire e che non si va a dire più? A che pensi quando tu dici safari?
1: No, perché
0: safari?
1: Io sono un po', come si dice, sono un po' di berlù. Ma... sicuro c'è un rapporto anche i soldi, cioè di campa, cioè di fa campa società e malheureusamente cioè di fare entri i soldi, ma di preserva di vago mi zucche per fare non si mette l'acqua
0: yeah.
1: E beh è un rapporto a nulla, ma so è un patrimonio e per sapere che ti dico sempre un rapporto anche i soldi, beh, ciò di pensare di noi, beh, non c'è mica i soldi.

0: Semu in barra di odine da dara nanta Corsica Radio nantu a splutazione l'ambio in cumica petrelli gidie urtula non in bio.
1: Allora questa naida mette i bon mi cuidino pom mi ce ne pareti e barrieda aida mette i guales.
2: Allora in bio è difficile di trovare i pomme come d'altra fare. E on a dû me coucher, on a dû me caouter à Schilt, a dû prendre Mona Lisa, parce qu'on ne cherche plus des affaires. On vit d'arrêt, mais choquera dada.
1: Et des gols, peut-être un peu mon une doigt d'hypophaque, une coup, c'est quoi sous ma diagonale?
2: Un peu de tout.
0: Qui mica c'est moins doit-elle ou dit transformation et dit qui tu metti adoroba in conserva?
2: E or qui se si trova do legume quando do giundi di l'orto dopo qui la telo di
0: partaglia
2: i legumi dopo si va ci coce qui e qui t'hai una macchina per sterilizzare e conservare.
1: E di colpo e pure muten e bon se le somme su mano di colpo tu a mettere a ovres come osi noi pure muten in de uscagno in cui a soldata di conservazione addosso
2: ma è un anno
1: ava avemo da onda fora a bisi da l'orto en cubur o si qui di stadion e un c'è mica tutto sa pronta all'estate ma c'è già appena di roba d'inverno faggi a già esporte in urudion e pari particolare e penso che dei dobrudietti hai davala sina a iaccio
2: a già va pari particolare in urudion e dopo a diava di nuovo pariace.
0: Qui in de urudion se de pareti che sta la di in bio, no?
2: Ie, siamo quattro. E ce n'è un che sa da sta la da gui poco di nuovo.
0: C'è a piazza perché ognuno travaglia si ve?
2: C'è a piazza per tutto il mondo.
0: E in Cuburu in Ayaccio c'è a Lumanda, ci sono i magazzini di produttori di noi in Ayaccio?
2: Ie, ma prima ti ha di un'amica che mi chiama e mi dice... mi può portare una gagetta e anche un bastino, mi domanda.
0: Allora, ciò che dice bene di noi, di lavorare così, in cui sport, e chi non si sceglie mica troppo ciò che ci voglia mettere in dranto, di l'urto là, non gli fa già la sua proposta in funzione di ciò che lui c'è.
2: Ah, i nipagnesi mettono un po' di tutto, di prodotti di stagione.
0: Tutto ciò che tu hai, infatti.
2: Sì.
0: E così da di no idee, perché cugina, come tu dici prima, o certi ti domandano, ma allora amica, giusto appunto in questa zucca, chi posso fare? Di meglio di vala in soupa o di meglio di cugina la uvor?
2: Beh, non se mi parlai di progetti, un progetto di va un piccolo quaderno che ricette, per dare l'idea.
0: Perché a cugina sappiamo di qualcosa che ti piace?
2: E mi piace, ma... pa vendi i miei prodotti da un'intagliente di piani di più.
0: Sicuro di volerli trasformare e poi valorizzare di no il prodotto di va così.
2: Ah beh, sicuro è una valorizzazione.
0: Allora, e giuole di no ci ne hai parlato prima, e giuole ci ne pareti e varietà, c'è a giuola rossa, a giuola gialla, come si passa?
2: E io metto un po' di tutto e dopo temo di

0: A 2 anni da.
1: Ascolti, ti ringrazio a te e siete tutti benvenuti.
0: E benvenuti a Fondatello.
1: Spiego.
0: A ringraziati eravamo oggi in comica Petrelli, dunque in bar oggi. Non ti esodare qui, incontri venile e a sospluttazione l'ambio che voi volete bene a Bisida, dunque biramantu qui stemissione di realizzata in cui l'aiuto di collettività di Corsica e ci ritroviamo presto, non ti a Corsica Radio.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto rispondaraggio, corso mi ne sto.

0: Elid, j'ai dit hydro à bio, d'yen en talon, de dit gorsigara, du haem ou biadje, et ben dirige à quel qui si a guidé à diabinou, du gebogunichi de sigouramant et guin de a cantate, d'ye un musigante à talenta, du et pour les moudis, non, spécialiste ou d'yen lingua gorsa, in ogni gaz ou zé. Beh, pure munica che la milità di Sinao di che la da continua a fare lo barra divesa di questa qui, ma di no perché la sia dunque spartuta e insegnata di Bernard Ferrari che noi siamo felici di ridroa sentite a sua chitarra. Salute Bernard.
1: Saluto Vanina, saluto a tutti.
0: E oggi abbiamo dato la fortuna qui di Zante di Sigura Suna, ma di Zante di Canta, posto che tu sei qui da presentarci un dischetto di Gabu e di Gore, e un dischetto che è esciuto un anno fa, perché diciamo un mese di giugno, e una amica da sbintiga sta rada, cioè da lì perché?
1: Manca appena, che dire il 21 di giugno, che c'era il principio di estate, no, no, di una magagna, che dire il giorno di un matrimonio con voilà, con mia moglie, Marie-France, che salutei di qui, voilà.
0: E che noi agemmo. Dunque, giunti qui a presentarci, e beh, se leggi titoli, non parleremo mica sta a sante i se leggi titoli, ma invidiamo di sicuro a quelli che ci stanno a sante, e beh, di andare a scoprire, ma non dava a sante qualcuno, e poi ci sono. E beh, i due pezzi di musica ci sono strumentali, se non vogliamo dire così, non ta sul dischetto, ce ne sono quattro. Ci sono di scritti due, e c'è da parlare di autoscrittura, e poi d'altri scritti d'autori che non conosciamo, in cui hai già lavorato. Abbiamo da principio da si ben cudo barcorso alla corta, ma per quelli con la Zanunica, dunque hai accompagnato gruppi famosi come Canta o Popolo Gorzu e poi d'altri avremo ridotto anno in questa missione in cui Michele Solinas, ma hai lavorato in Cudoria e in cui tanti altri, in cui l'altro lato di noi, e poi saremmo felici di ricevervi presto qui per parlare di l'ultimo dischetto di noi. E poi d'altri brudietti. Ma prima bulla radio bullare o comincia in cui ad scrittura non ta sul dischetto, dunque a maggior parte di iscritti so scritti che tu avi in diretti da boi pareti anni.
1: Allora, se tu mi permetti, prima di presentare appena il progetto, si chiama Di Gabo e Di Gore, perché che giusto appunto dirà un progetto all'inizio che dirà in due parti. Dunque, io vengo di, come tu dici, un percorso, vengo da un conservatorio, dunque, tu hai una formazione musicale, prima. O canto di una passione, o canto a lingua, tutto questo, bene dopo, a tempo, ma a mia formazione di quella di un conservatorio, una formazione classica. Dunque, ha sempre suonato, e di così che so che ha principiato ad accompagnare, come la Imintua, di gruppi come Canta Volo Gorso, artisti come Anna Rocchi, che mi sono ritrovato in un tradizionale. E dunque, di Gabu erano giusto appunto, ha sempre creato, ha sempre fatto creazione di chitarra appena classica, ma di non un modo classico, ma di contemporaneo. Eh? E dunque di Gabu erano, e canzone, perché di Gabu? Perché chi sono 30, chi, dunque si so scrive a musica, un bullia scrive, dunque taglio tutto, tenia in capo tutte queste musiche, voilà. Dunque di Gabu sono i pezzi strumentali, e di Gore so e canzone, come tu dici, allora scritica quindi tiretti, io la quindi tiretti, allora di tiretti, quando si dice di tiretti si dice sempre ogni mica una prima scelta, questa è di una prima scelta, erano quindi diretti perché chi mi ha detto durante un lungo tempo mi sono ricusato o dritto di cantare, di scrivere, perché chi pensava che non avevo mica una legittimità, perché perché che aveva accompagnato voce, wow, persone con terreni di talenti come i Cacciaveri, Guelfucci, Anarucchi e tanti altri, e gli stessi per la scrittura con i lavori non testi di Ristori, Lanfranchi, Grogi. A un momento dato, quando tu scrivi tu che tu metti che accanto, gli dici bon, ouais, bon, gli è simpatico, gli è ben, ma bon. E fin di conto mi sono detto, ma mi sono un po' di già per farmi piacere, per lasciare qualcosa a mio viola. A mio viola è stato Paolina, che bacio qui, è stato un mudore per su dischetto, eh. Gli è la pena, allora un'amica se lei la, che gli ha stuzzicato appena un mio orgoglio.
0: Perché hai sempre cantato, imparato viola.
1: Dunque... Hai sempre cantato per mio viola, esattamente, da che è nata inteso Rosso, da che è nata inteso allora, Nane, e l'ha sempre cantata qui. Dunque, e gli piace, è la passione di un canto in più. Ella di nuovo fa giù piano, l'ha messo il piano. E la salvazione di Uganda, dunque spertiamo qualcosa, bon. Ma come ti dicevo, voilà, da qui canta, ho piacere di canta, poi canta, ma dopo da canta e da stampa Uganda, da mettilo, voilà, non ti dischetto tutto qui, voilà, dirò un passo, dirà un certo, allora mi con la paura, ma ti avvio su cosa qui, di dire, voilà, non mi casse le idee mi dà, e poi dopo mi sono detto, bon, fatti piacere, posso stare incoraggiato dai miei amici, che mi hanno detto, no, vai ci buo, e mi piace, no, voilà. E...
0: I due amici outdoor, i due amici scrivani, bon. E provvisori di noi che diranno in giro a te, un ti senti mica all'altezza, e ti hanno detto che tu eri all'altezza, e penso a Pasquale Ottavi.
1: Pasquale che mi ha aiutato assai, una persona che mi ha detto, di Michele Solinas, che un giorno mi ha detto, enfin, tipo come te, nelle mie canzoni, nelle cose, per cosa va, ce l'ho fatto sentire, mi ha detto, ma di becco. E dunque talmente mi ha detto di modo naturale che allora, mi ha detto mi ha fatto bro quando tu senti qui, dice bon, ma mica se mica non parlo lontano, mi ha detto mica se si si uno uno quel fuci, ma voilà, sono persone che mi hanno incoraggiato, che mi hanno aiutato appena a far saltare appena su lucchetto qui.
0: Allora, direi in purle, avevi mentuato a Naro, che avevi mentuato a Doria per presentarti, e di appena così che tu sei cascato in abignato e che la fare continua e di verrà riposo lì così, posto che a Dovio l'idra si intraccia di dramanda di qualcosa, da voi che le ciuga giuga, e credo che in casa si cantava e si zunava.
1: Ma è vero che Babu, i miei zii, Babu sono di chitarra, sono di mandolina con Gianlu, sono con la Manella, in corti, i miei sono cortinesi, o c'è poi cortinesi, o dopo si sono installati in Multivau, ma dunque ho miei zii, sono di chitarra, e come per la lingua, per la chitarra, per la musica, di qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre bagnato qui, ma non mica imparato di modo diretto, ma non mica detto più una chitarra a te, sono che gli è un do, che gli è una nota così, ma non messo conservatore, voilà. Ma ha sempre avuto, l'ha sempre avuto qui nel mio ambito, in giro a me, voilà, ha sempre bagnato su questo qui. Dunque, mi sono mai domandato, sono manco la prima volta che gli ha avuto una chitarra in mano. Penso ci sono certe foto di me ritratte in casa, tagli 4 anni, tagli una chitarra, insomma, così una radio, è così.
0: Visto che tu, come tu l'hai letta, ti senti mica, se posso dire così, all'altezza par, e par canta e par canta ido scritti, par fali gunosce di u pubblico. Ah, quando tu scrivi e quando tu scrivi sempre oggi penso giusto appunto quando tu pensi mica subito a fare qualcosa, perché scrivi e quando scrivi?
1: Allora io quando scrivo so giusto appunto come tagli un'esigenza, perché hai lavorato, non ti scritti, voilà, di qualità, dunque non t'hai mai, t'hai un'esigenza e sono qua, sei duro con me, ma di già lavoro assai, faccio assai ricerche, può essere ricerche in antaulesi, o le ricerche delle segale, come una canzone, o Gavalu. Allora, usenso un'imica per parlare di Gavalu, di Gavalu, per parlare da strafare, per parlare di politica, per parlare di un antus intimo, ma perché chi mi sono detto, voilà, si perdono certi lessi. Perché chi cu un modo di campa che cambia in Corsica, la società che cambia, dunque di fatto si perdono certe parole, e come si perdono certe parole a lingua, si ne muore e cambia a lingua, e di una maniera di va la campa di un altro modo di noi, voilà. E dopo, allora io quando scrivo, per esempio, sia di una, sia cioè, ma di un scritto contemplativo, quando sono ben in furista, quando sono in demè, quando io vengo in Mobaesi, quando sono in un punto in cima a una montagna che vengo la bellezza di un Mobaese, e so di noi, scritti di noi, possono essere scritti di ciò che risento, non ta società. Allora, qui di noi, tagli avuto, c'è qualche sì che mi ha tramandato qui, che mi ha stampato qui, fra la radio è radicalmente ancora media di Nadale Lugiani. Nadale, quando lo vede un disco con canta, diceva: fermo un disco, non eravamo mica che di un coso estetico, l'estetico di Ebè, ma di avere radicalmente una testimonianza. Una testimonianza c'è, come appena è una missione, e a tempo è ma di un qualcosa di a dimensione, ma di l'etnologia, di azugeda, voilà, azugeda a suo momento qui il anni 80 era così, in 2000 era così. Quando parlo di una canzone come qui, parlo di ciò che li sono diventati paesi, i nostri paesi, come li sono avuti, diranno, eravamo in 2004, quando ha fatto guerra, era istitutore a Libica, insegnava in paese, e un momento dopo, voilà, ha giudicato in giro a me, ha detto, questi paesi, ciò che li sono diventati, di meno mondo, quando si vedono certi ritratti di l'anni, di un secolo fa, o anche di meno, io mi ricordo, anche di me, in Audè, non ta piazza di Landriace c'è una muraglietta, e mi ricordo che quando eravamo giovani a sera tutti i giorni si posavano qui, non c'era manco una piazza, e aspettavamo che chi sia sorte, e cioè lì se imposte per avere una piazza. Allora oggi c'è più nemmeno chi si posa, dunque c'è un'evoluzione, voilà, i paesi sono cambiati, gli usi sono cambiati, e dunque, voilà, dunque per tornare a domanda di prima, io quando scrivo, sì, allora, ci sono pareti, possono essere a fare come qui nel tuo ischetto, personali, assai personali, come una canzone come Segreti di Stella che per amo viola, possono essere canti più puliti, militanti, come Simo, un scritto di Cece, voilà, non ta un nazionalismo, soprattutto non ta l'essere ciò che non siamo, l'essere un mondo, l'essere l'estro di Gorzi, voilà, di Van Parangon, con gli Uaschi, gli Irlandesi e altri popoli che lottano per esistere, ma per la riconoscenza, no, per essere sempre, non siamo più a riconoscenza, giusto per campare, sempre per essere noi, no? Naturalmente. Dunque, non ta l'amore, dunque, voilà, ho scritto, mi viene di da diverse origini, sorgente,
0: ma subito. Abbiamo da sante a prima canzone, ne hai parlato qui, di qui, una canzone che tu hai scritto dunque parecchi anni fa, quando tu eri sull'udor, e di una canzone che di un amico in Bettiada, si di golpo, a metti non ta sull'ischetto, o di qu'elle è sempre d'attualità e può darsi anche di libio.
1: Bon, ci sono tematiche che sono atemporali, come si dice, ma per disgrazia qui parla di nostri paesi, ciò che dire, i paesi per me in Corsica, a Corsica sono i nostri paesi, io ci bastiglia c'è io ci sono grossi paesi ma voilà ciò che fa l'identità dei nostri di Corsica sono i nostri di la nostra lingua ma sono i nostri paesi. O popolo è nato qui a Corsica, è nato qui a Corsica, i paesi sono i nostri paesi. E ciò che li sono diventati i paesi, per certi paesi dove, dove non so più che una decina campati in guerra, dove non c'è più agricoltura, dove ci sono più porcati, né caprati, né artigiani, di meno in meno quando è la ferma, a scuola o a Bosta, so un caffè, sono gli ultimi luoghi di vita che fermano in i paesi. E è un peccato perché che oggi che oggi allora un campo mica in passato a Sogubecchi gli è difficile oggi di campagna di paesi, ma gli è difficile perché che abbiamo scelto qui, abbiamo fatto ha scelto certe scelte economiche, certe scelte di lavoro, certe scelte di sviluppo di Corsica, dell'economia, della società, che fanno che oggi si campa a più di 80%, a più di 80% non tavoli durale, in giro a Bastia e a Iaccio, per esempio. Dunque, è così, dunque, è perché che voglio, enfin, che ho scritto questa canzone, dirà a Lebica quando era stato d'oro, giusto appunto in 2004, dirà in monagia, alla Ude. E come dire a suo paese, come dice a suo paese, ciò che è diventato suo paese oggi. Ma... Voilà.
0: Ci stiamo a sentire Bernard Ferrari, un nostro invitato oggi a cantare.

0: À Brimagansone, à Cui, Riga, Tchad, à Di, Oulisket, ou Digab, ou Edigor, et dit Bernard Ferrar, qui dit, on en se trouve, imbidad, ou odie, inde, à cantate, nanta, corsiga radio. Donc, on scrit tout do, you, emoulet, ou, quel est un maïuridar, inanta, nanta, soulisket, ou, ido scrit, y, alors, di à peine, cui, à distimonianza, à dit, jo, qui toi, ibistu, cambia, quand des tueri impost ou in udo baese in tanto che provisor e la moulette a nan sugi tu cante si una canzone che die sempre d'attualità die a pena ou rôle ou di ou ganterine ou di l'artiste ou di un militante di dinuncia di testimonia più che di gunta, come tu l'hai letta di no, e beh, a vilezza di un luogo o l'emozione che tu puoi risante.
1: Yeah. Allora, diceva che l'adiovista cambia, posto che era cambiato, quando ci sono giunto, ma come ti dici, di un fatto a un momento dato, non sa, di spiega, di un atto di militantismo, di anche un dovere. Un dovere, perché spesso sapete, sai tu, in Corsica si vede c'è una popolazione, voglio mica dire, c'è una popolazione che giunge dall'infora e si vede, io mi ricordo con l'affare di Agroge di Quasquara, per esempio. Beh, si è visto che parecchie persone, anche certe che erano qui per divendere Agroge in Quasquara, beh, si è visto che certi inventavano una certa Corsica. Che certi si facevano un'idea di Corsica, c'era cioè una certa mitificazione, non è mica di un'idealizzazione, perché de volte dire una Corsica che le dimpigne, che a me non mi piace tanto e che non è mica, realità in più. Dunque a un momento dato di un dovere di appena come un storiano, sai, ora di appena gli appena gli stessa, di la verità, di cose come le so, senza una mica pretensione di proprietà di la verità, perché dopo la verità dipende come tu, come ognuno avere, provo a essere più onesto, più spudico possibile quando scrivo una canzone, ed essere ben inteso, come, è come Ustoriano, eh? Ustoriano di un uomo, e anche lui, dunque, uso pare, e uso sensibilità, e amo sensibilità, c'è, non dico, c'è nelle mie parole, ma gli è importante per me.
0: E giusto appunto hai letto che tu girà questa canzone a Barado Viola, ma chi die veramente chi ti porta a scrittura? Die più a veligità quando tu sei, non so, smaraviato di qualcosa, o piuttosto quando tu sei a zezzo e di piuttosto a rabbia?
1: Beh, gli appena di tutto, eh. Di appena dice la zero, ma di beh, giusto appunto, beh, di per un essere, per di appena una terapia, giusto appunto. Beh, certi non so mica, non va a sport, non va a bossa, non a picchiare in un sacco, ma io scrivo canzoni, dunque io una terapia, di sperte di nuovo un sentimento, un'emozione di nuovo, eh? Non c'è mica chi arrabbia, ben intesa, spesso c'è de nos scritti come di un filo di la nostra musica, ma di più con l'altro lato, d'altronde o con d'altri registri, ma è bene che io dice poi una terapia e poi di nuovo. Non so mica, io mi facevo proprio a fine quando io compio una canzone, buona canzone non mai compio, ma quando tu giungi più o meno, sai, appena, come dico, spesso c'ho perturisce un momento vado, c'ho la cappia, e di come per un dischetto, come per tutti i travagli appena l'importanza quando tu fai un libro, quando tu fai un dottorato, a un momento vado c'ho la cappia, cioè di ma è ancora c'est ça qui est, c'est pour sempre famille, ou sempre. Ma, qui a un moment toi, tu es content, sa soddisfaction, enfin, et où tu as eu sa soddisfaction à peine, quand tu es compié à la canzone, qui a musique, va couer barole, c'est gente, hein, quand tu es combien, quand tu as eu trop, tu as peine, et où, in più di musica, tengo una formazione scientifica a base, non so di se ci dovrei fare studi di chimica, dunque di stessa di appena come una di appena come a cugina al momento vado, voilà, ci sono proporzioni da rispettare e ciò che fa c'è chi dice sono più o meno beh, ciò che fa c'è chi è do parole cascano beh, qui c'è un peso qui voilà che le picchiano che le risaltano di tutto quello che mi piace di noi di giungi appena a giungi appena tutte se misure qui a voilà su coso qui.
0: A musica più ritmata e do influenze di un rock hai parlato di l'altro lato e penso ad altri in cui quale hai vissuto la musica in cui quale sparti alla stessa passione di un rock e di un folk. On l'a mis caché, le thé, cuit, ou sous goulard et musique à l'aiguille, ou se primaire podassi plus tard, dit, on l'a mis qu'à l'ambio di Ulisquette.
1: Alors, c'è à peine non t'a doui dit, non t'a sim, ma è berghi, in fait, a diuvato cose qui mi correspondent. Mica che mi corrispondi a noi, mi corrisponde, ma che mi corrisponde a noi come canto, dunque di già, gli è tanto, lo verrà di più tardi, eh? Mm-hmm. Ma era più una forma di intimità. Liberamente gli intimi stanno con i partecipanti che ci sono ha giocato a maggior parte dell'intervenzione ha giocato a bassa ha giocato a chitarra a mandolini tutto questo non ci sono chi per la batteria che ha chiamato a Bruno Vidal e la batteria non c'è mica ancora la batteria non c'è mica non c'è tutti i pezzi no? Ha chiamato a Celia Picciocchi per Uiolino voilà e Celia allora io ha chiamato di nuovo amiche che intervenuto l'antona una canzone per apivano ha chiamato a Laurent Labbé o tenga ringraziato che di un professore di trompetta diventi di un conservatore bon quel che dire un piège musicale come voleva aveva perché che dire un pezzo di qualcosa che voleva aveva di beau in da musica in Corsica e trompette a fare così si sentono un po' beh sono piuttosto gli strumenti a corde e quando ci sono venti sono piuttosto strumenti tradizionali pivana, pirola un gruppo come Vidal, Baudiana per esempio sono strumenti così e io sono sempre stato appassionato di venti come si dice le trompette, i gorni a fare così c'è un gruppo che si chiama The Divine Comedy parla di influenze di un'influenza mayo c'è stata un'influenza maggiore per me The Divine Comedy, Neil Ammons che lavora assai con i gorni e dunque voilà, dire veramente a livello e di colore musicale e di l'acconciamento tutto questo a dene si intimida come se non ti ha scelto un intervenente come Celia e Bruno sono persone che conosco io ho lavorato con lui attraverso i gruppi con la gente con canta con d'altri ma sono persone che ci siamo conosciuti giugi quando eravamo in Bastia siamo passati tutti e tre abbiamo fatto uno conservatore insieme e ci siamo conosciuti abbiamo dei anni dunque dire appena tutto questo dunque su disco l'ho fatto appena io c'è appena qualcosa di sagrato di mica di religioso ma io con un'intimità abbastanza forte perché mi sono detto se non ne va circa uno sarà questo qui voilà. Ma ben intesa io mi taglio un capo di vane d'astri ben intesa dopo se mi posso permettere senza essere troppo lungo qui parliamo di buon'ora di dischetti di disco d'album perché il dischetto è usuporto come uno unisci ma anche questo è cambiato. E anche con i dischi, cioè interrogarsi oggi, non ti auguro di fare un disco perché hai niente, anche hai niente, al di là di un supporto, perché che io ti ho portato i dischetti, ma hai detto non hai più niente per ascoltare i dischi, e quanto so, sono parecchi. E anche in casa, anche se tagli i miei dischi, che tengo così, ma è bene che di più in più, se ascolti non ti hai voluto,
0: e già te vuoi.
1: Voilà, e già te vuoi, ma in più. Non si ascolta più con l'artista che caricano dischi, non si ascoltano più dischi sani, si ascoltano un pezzo qui, un pezzo qui. Dunque c'è anche una maniera di ascoltare musica di va. Io mi ricordo quando era giovane, andavamo in De Marzo, che non abbia il suo mercato, ma stiamo con due o tre amici, andavamo, non avevamo nulla, li vedevamo ascoltare i dischi prima di comprarli perché c'era un prezzo. E quando ascoltavamo un disco, l'ascoltavamo in tutti i sensi, lo frustavamo. Dunque, voilà, la maniera di ascoltare, e anche di fare musica oggi, non è più lo stesso.
0: Allora, giusto appunto, tieni conto di Safari Gui, e non è mica, come dire, non è mica una frustrazione maior per te?
1: Io ho una frustrazione maior, non è mica il contrario. Io ho la frustrazione maior che in più io, giusto appunto, io ho questa idea qui, questa concepitura di dischi appena, come dice l'album concept, i dischi tematici, tipo un esempio, i dischi che mi hanno a me, che mi hanno marcato, par l'influenza c'è essere l'homme à tête de chou de Gainsbourg, Tommy, opéra rock de Who, abbastanza opéra di nous, e dunque cose che hanno una coerenza, un film, una storia, a me mi piace assai, assai, assai, e per me ciò che mi piace, per me è un scopo di giungere a realizzare di va che parecchie canzoni quando tu le ascolti, da principio alla fine, senza cambiare di titoli, vero? Come si fa già qua, di poter ascoltare un disco da principio alla fine, dalla prima all'ultima canzone, per me è la più bella riuscita. Dunque io ho una frustrazione perché chi, beh, di meno in meno, si va già in musica così, di meno in meno ti hai da ritrovare con canzoni lunghe, come, non so, mica Bohemian Rhapsody, per esempio, voilà, che dura un tempo e che è magnifica.
0: E non su di sta sente un prossimo rigaccio che tu c'hai da va scoprire oggi in questa emissione. Volevo sapere se abbiamo parlato di frustrazione maior, se quando tu hai spartuto tutti i pezzi che li siano musicali, ma aggiungo a parlare più di quelli che sono cantati, in cui d'altri che hanno gli stessi talento che te e gli stessi passione che te, ci sono pezzi che ti piacciono più che ad altri, che tu trovi più lavorati e di colpo assai meglio, che non hanno mica avuto la stessa risonanza, si posso dire così, in quell'altri. Ce n'è o mica?
1: Ce n'è, allora, infatti, ce n'è. Allora, va in due sensi, capisci perché ti dico che è vero ciò che tu dici, già ci sono certi pezzi, se poi sono scritti, che sono lunghi a 20 anni, in quelle creazioni. Voilà, non ti ha vinto anni, certi scritti l'hai scritto in 2004, 2005, e certi l'hai scritto un anno fa, un anno da rito. Dunque, vai a dire che certi in capo la vita di più cantati, la vita di più lavorati erano di più impastati, ma sai, come una materia. Dunque, c'era che, dunque, è vero che una canzone come qui, una canzone come Ucavano, che ti aiuta a sentire ora, un'altra, è vero che quando tu la senti, bon, si sente che c'è un'altra maturità, voilà, si può dire così. Ma dall'altra banda, si crede di stella, come ti dici, che ha scritto per un viol, è più. Enfin, no, posto che l'hai scritta per Moviola, Moviola t'ha 8 anni, dunque l'hai scritta a Cacani in Daredo, 2 o 3 anni, ma. Quantunque sono giunto a avere una. Anche lei ha la sua maturità. Dunque, Adi adi un somica se le nanta de urte di me fa io ma vego di così per me per mo canzone a spesso di così che la si bassa di appena ma di us contro tra musica e parole se la si va geve o mica dici a ultimamente a un amico di quando leggi un testo di Patrizio più l'esempio di Patrizio croce che ta una scrittura linda. T'as une scriture à tempo simple, con con parole simples, t'as une prudence et une poésie dans notre monde. Et quand on lit, ils ont dit, c'est déjà un rythme. Quand on lit, c'est déjà quelque chose qui sort, un rythme comme ça. Et des autres, ils ont paraît une manière de lire, paraît un rythme. Mm-hmm. Et donc, paraît une musique. Et pourtant, e ma di non ce n'è qu'à una veramente chi fa un lavoro chi mette in risalto il lavoro chi mette veramente in valore e non che dire quello di un momento adu. Allora a spesso quando lavoro io lavoro come faccio per l'artista lavoro a parte di un disco lavoro mica a parte di musica ma cade di fare una melodia veramente quando è posto ma e di dopo va ho detto mi ha caduto ti bi un esempio voilà beh di Gabo come ci sono strumentali una c'è un titolo che si chiama Luna ci sono due aperte Luna a seconda aperte infatti dire un pezzo strumentale quando l'ha scritto aveva piaceva talmente a Anna, mi ha detto le voglio via per fare una canzone e abbiamo un testo di Cecè Lanfranchi che si chiama Osi de lui a Luna e lo scontro si è fatto così, lo scontro di a musica con il testo è adattato a musica, allora io casca è a beh, ma voilà, de volte si basa così e spesso scrivo così perché chi compone. Non c'è tutti qua guidare hein? Allora, un strumento un moranese di a guidare dunque si basa così ma quando scrivo a spesso per come ti dici a così idea quantunque di dare una testimonianza o di descrivere un sentimento di descrivere a società o altro dunque parto dal testo e pro dunque dal testo come mi ha detto di più facilità a scrivere la musica mi viene più facilmente faccio più in furia che deve fare i testi dipendono i testi ma di volte di così dunque mi dico bon, faccio il testo e una volta che l'hai fatto come aiutava per metterlo in valore o più possibile voilà.
0: E quando vi impicciate di quell'armonia sentiamo subito Coutegu Bernard Ugaval o dunque torna un scritto d'olio in cui ha una musica che dietro gli ha di noi.

0: Arin Gradiati, Bernard Parsourigatsu, Ugawa, Luindea Cantate, Odie, Inanta Corsigara, Dion Urigatsu, Di Ulisquette, Di Gabu, Edigor, Edi Bernard. Quoi dire piuttosto tu pulemo di udo universo musicale di più che ciò che noi avevamo inteso prima o mica?
1: No, prima di un mio universo musicale, che viene più da musica la intesa di un classico prima, qui sono più influenze, più scure, più nere, più artisti più come non so mica Tiefen o Bashung, a me piacciono assai i certi accordi di sonanze a fare così so affari che hanno fatto amo musicalità, amo identità musicale di noi, dunque io di un mio universo un ritmo di noi, ben intesa, e un ritmo, allora perché chi è un ritmo? Ne torno qui a ciò che noi diciamo a principio, non ha legittimità di Ugantu, mi viene più facilmente di cantare una canzone con un ritmo che una canzone più stesa, più lunga, dove ci vuole una tecnica un cugale più travagliata, una voce dove la voce ha da essere di più. Come dico questa?
0: A fine qui canti, fischi, dunque.
1: Yeah, ouais.
0: Ci vuoi usare più?
1: Ci vuoi usare più con tutti i di noi, hai ragione. Ma oui, un'imica un canto più, dice radio, più all'uso tradizionale, ma di meno tradizionale, voilà, di che ecco, voglio dire.
0: Hai parlato di Ado Vurmadion e di Ugo Sirbador, hai parlato di Sigura di Nadal e Lugiani, qual è Siso, quel di un so di un tigui senza parlani, pigli, un so, corsi di Gantu, o mica travagli solo Ado oggi, in casa, in salivagno, la zona.
1: Allora, io travaglio solo. Ma allora che è di qualcosa tanto quanto una mica ad un'intesa musica di me in casa come ti gira a mandolina a guitarra soprattutto sono stato in parte ma io perché che si fece così non cioè per a Mominana allora. E a Mominana gli era appassionato di canto, cantava spesso aveva una voce magnifica e gli piaceva assai a Tony Toga, giocare in tese e a canzone di Roma e a fare Tintin Pasqualini, dunque ma gli stessi, ma mai detto te si chiama Tony Toga, ascolta qui la canzone si chiama così, di gli stessi la via qui in giro a me, e dopo sono anni dopo che ha un'intesa, ha scoperto donna, io ho detto, ma ricordi questa canzone, a sentia, non so più, un giorno dirà a Rustadia, canzone, io ho detto, mi conosco queste canzoni qui, ma nemmeno mi ha detto, la canzone si chiama così, veri?

0: Et donc là oui, là oui, voilà, là oui, fondament, quoi, jamais, voilà. Et donc voilà, pétonne année à Nanta. Donc abbassione m'a dit che mi sta da trasmessa così appena di Milano e Ugo gli dit di travagliare da ben me, beh, perché chi, come ti ha detto, babbo era autodidatto. Dunque, io ho imparato la musica, ho imparato la legge, ho imparato la musica, ho imparato la chitarra, ma dopo per il resto, che la sia mandolina, bassa, la chitarra, perché... Sì, ma a mandolina, a bassa, io sono così gordo, ma non sono mica gli stessi strumenti. Anche la chitarra elettrica, non è mica la chitarra classica, non sono mica gli stessi strumenti, non è mica perché che tu suoni di chitarra folk o di chitarra classica che hai suonato di chitarra elettrica, sono strumenti differenti. E dunque tutto questo l'abbiamo imparato da per me, l'abbiamo imparato con il sottile conservatore. Qua base, a mo base, ma di tecnica, a mo base, chi dirà quella imparata. Questo appunto, che mi gioca da sai, ma dopo di la pratica, dunque, il piano, tutto, il bouzouki, tutto quello, l'abbiamo imparato da per me. Dunque, e il canto di appena gli stessi, dunque, a modernica, io, taglio mica di che mi farà così a uscire, ben inteso, voglio cercare, voglio insegnarmi, voglio imparare, ma l'abbiamo fatto senza professori. Se la domanda è questa, l'abbiamo fatto senza professori. Vuoi dire che hai bisogno di un professore?
1: No, manca appena l'altria o do ripresenti non ta o dischetto non abbiamo parlato prima di Gecel en Franchi di Patrizio Grogge se tu chi hai fatto comando come sei passato sa gu laborazione e so elli chi ti hanno proposto scritti o semplicemente in cui Ugo Lore ha demandato chi tu voli là sull'ischetto.
0: Allora no, manca appena. Allora già c'è Patrizio, so due amici, so due scrittori differenti di già che mi piacciono assai. Allora per il testo di Patrizio, l'amore, dire un testo infatti all'epoca, beh, dire 2000, déjà ne va, facemmo registrarmo con Anna e con mio amico Eric, che lo riposo in Santa Pace, un amigaccio, abbiamo registrato un disco che si chiama L'Intimo Gulore. E all'epoca tutti e tre abbiamo fatto la scelta di un mete che testi di Patrizio, dunque abbiamo fatto musiche con Eric, Eric e io. E infatti abbiamo una manza di scritte, una trentina o più. E dunque eravamo obbligati di fare una scelta. E a mezza si desti ce n'era uno, L'Amore. L'abbiamo ritenuto all'epoca, ne vogliamo fare qualcosa e poi finalmente, come ti ho detto, un momento dato, ci ha partorito, dunque l'abbiamo lasciato da canto. E su disto mi piaceva assai, perché che, allora, infatti se ne posso parlare due secondi, si chiama L'Amore, ma infatti, guarda, che la prudenza di un uomo, di uno scrittore come Yu Bueda, di Patrizio, ti dice tutto ciò che non è mica l'amore. Voilà, di que, e dunque mi piacere perché che è difficile di scrivere non ta l'amore, di canta l'amore, voilà, poi canta l'amore subito può essere qualcosa di gnagnan, ma di qui giusto appunto dirò la fava ti spiego tutto ciò con nemica e a giusto è veramente magnifico come tutti i sodesti. E dunque l'ho domandato, Anno, posso dire, mi ha detto di sì, bella sicura, e a Elio di no, l'ho fatto sentire la musica, perché quando lavoro con un autore, non so di stampare musica, domando se per Elio, come bene ha uso scritto, che lo faccio sempre, l'ho sempre fatto. E per Cece, allora, qui sottesti, Cece si muliadi, e altro, c'era Giuseppe da Rimassia, o primo, quello, allora dirà Lebiga, che a 20 anni fa, aveva dato a un ebogichero, aveva fatto una passione, e dunque aveva dato su destro Giuseppe da Rimassia, e infatti, quando ha giù. infatti dice perché ha messo su testo a mezza l'astri e che infatti non è mica per parlare solo di già mi so mi ti ho detto lavoro assai non ti raccontai un testo non ti ho non ti parole e dice potrei massia di un personaggio poco abbastanza sconosciuto, poco conosciuto nel cristianesimo e infatti l'ho messo qui, l'ho messo perché che bon Giuseppe da Rimasi è quello che ha raccolto il sangue di Cristo, che l'ha cacciato di agroge, di grazia a lui che è rimbivito e dunque infatti l'ho messo qui perché chi infatti senza offesa animo ai cristiani enfin, ai cattolici scusatemi infatti senza Giuseppe da Rimasi mica cristianesimo per me e dunque ciò che volevo dire mettendo su questa canzone qui mettendo su questo qui volevo dire che daredo ogni cosa importante di storia c'è sempre un personaggio, c'è sempre una persona dell'ombra, voilà, d'un'importanza capitale. Considera che la storia non ritiene mica tanto, perché non si ritiene che quello che voilà, quello che è in primo, il primo piano, ma senza queste persone qui, che sono dell'ombra, voilà. Dunque, non so mica voilà, l'importanza di queste persone, ma di secondo piano, ma di un'importanza capitale, di voilà, chi fa genualia e chi portano le cose, voilà. Ma consistente, dunque direi appena di una maniera di rendere omaggio a Giuseppe da Rimasi, ben intesa,
1: ma a tutti quelli,
0: voilà, esattamente.
1: In dell'ombra.
0: E l'astri desti, dunque, sì, come ti dici prima, che è un coso non ta, un giornalismo piuttosto, dunque, la riunisce, no, l'essere a un mondo, su sa lotta che non abbiamo in comune, dipeta ai stati potenti che un bolino riconosce a diversità, a differenza. A quelli che li vagino a peura di a differenza che le mudava se un piccolo popolo ne mica la mondiale domani più avio tant che fa vera un paese come Avancia, voilà. E dunque tutto qui appena voilà, dunque di qui con gli stessa con gli stampa e l'ultimo a Diamagorsa è appena speciale perché chi a Diamagorsa aveva fatto la musica libica, l'aveva scritta per l'abbiamo scritta con Cece di una canzone non ta lingua per canto popolo corso e l'aveva e canta la cantata a libica di Ranco Laurent Perez mi pare a libica che ha cantato non ta scena l'abbiamo cantato per qualche volta dopo elle non l'hanno mica registrato dunque moribia da nostra canzone l'ha ribiato a mia musica l'ha domandato a Cece mi ha detto bella sicura trois obiazza dopo come si facevano per tutte le canzoni poi ripiare una canzone fatta da un altro gruppo e domani canta un altro gruppo ripiare questa canzone qui
1: ci udia comunque una canzone non ta lingua
0: voilà non ta lingua voilà esattamente
1: T'avemmo da sta sante ava Bernard Mibar in cui ciò chi beh ciò chi ta ciò chi tu non posso mica lì ciò chi tu sai va di me o perché qui avevamo intesa tu sabi ganta, chi tu sabi scrive. Dunque, ma ciò che tu sei a Betsu, a fa, e ciò che ti ha fatto conosce di noi, c'hai da giocare un pezzo di musica, uguale su.
0: Allora, io ho un pezzo che si chiama, di un solo titolo, scusatemi, che è in francese, che si chiama Jeux autorisés.
1: C'est stato jeu interdit.
0: Ah, voilà, ma di questo, io spiego perché Jeux autorisés. Quando era di Dello, e chi dirà a scuola, ma mi dice, tu sono di chitarra e tutto qui. E un giorno, si fa con un tipo appena anzianetto, che bene, e che ci fa, ci sono, ma di maniera assai pomposa, Jeux interdits, e tutto mi dice, boh, tu conosci tu Jeux interdits. E bon, il y a appena, perché il y a appena un buon spirito, sono appena così, una personalità, mi ingonfiavo, conosci amico Ubizzo. Non lo voglio mica imparare Et j'ai bon, mingon, fiano tout, jeux interdits, et on disait, un jour, donc je dis, quand c'est Radio Mayor, a eu d'accompagner un pays, tout si diamera, jeux autorisés, et ce qu'a du vat. Alors, la scriture, il fait tout, a du vat à peine, à, c'est tout pour les dire, comme c'est tout métier à lui le musical, et jeux interdits, n'est un spécho. Que si jamais je suis autorisé et donc du fait on a une face du contrat du jeu interdit voilà va lui d'avoir sainte lui j'arrête
1: eh ben volinté jeux autorisés et coudier ou rigatch musical et chez le tout d'Abernard inde à cantatet.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa me nasci un bell'amore.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

tocco un affitto vicino una carezza ai mio Dio me bionde. Come sapè che conte erano ed ostonde. Come sapè che stava curati ai porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

era fora, aprisse agli animali. A Vinestra era aperta e dai fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovarla. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sideluccio.

portarci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli del diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi vi

0: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtiga. Curtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.
1: Un po' come vai, mi pari appena stonco.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Pijam gusta maru, jam ovića sturja. True radium a baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno in Deo Mogumuno.

i sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Non parla radio mica bene.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsica mia, qua

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.